0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Bellissimo.
1: Bellissimo. Arroba FM.
0: Hashtag te conecta.